0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Radio Club. DVBS and Benny Benassi. Body, Mind, Soul.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Radio Club.
1: Adam Port. Move.
2: Radio Club.
1: Maneskin. Gossip.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro. In amore, le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro. La volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone. Un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione. L'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario. La fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Andrew J. Raining.
4: We used to live in sunshine.

0: Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: sto merdi! Con questo super pezzo in autostrada! 130! Partigiani, Xenimon! Simone! Vado a schiantare!
1: Non prendi il muro, non prendi il

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club. People just wanna have fun.
12: Emma, stupida allegria.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Jersey il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Ramon, waiting for you.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Radio Club.
3: Jonas Blue, Fast Car.

0: Radio Club.
1: DNCE, Cake by the Ocean.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Sore ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
2: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio, e quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
2: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Il commento di Allegri.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è Vergara. Ci sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm on the track.
6: Radio Club.
7: To Jamo, Lonely.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Ann Lee, Two Times.

0: RTM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
2: Parliamo della diffusione online di video e immagini che mostrano violenze sugli animali. Contenuti che sempre più spesso diventano virali con rischi di emulazione. Per contrastare questo fenomeno, l'OIPA promuove Stop Viral Animal Cruelty, iniziativa che permette di segnalare in modo anonimo i materiali di maltrattamento e richiederne la rimozione. Gli esperti ricordano che non bisogna mai condividere questi contenuti, ma segnalarli subito alle piattaforme e alle autorità, perché la continua esposizione può favorire assuefazione soprattutto tra i più giovani.
3: Parliamo della sentenza della Cassazione che conferma la condanna dell'ex sindaco di Chiamois per alterazione delle bellezze naturali del lago di Lod. La Corte ha stabilito che il reato scatta con qualsiasi intervento che modifichi un bene ambientale, anche se la bellezza del luogo può essere ripristinata. Una interpretazione che preoccupa UNCEM, perché amplia la responsabilità degli amministratori pubblici. Secondo questa lettura, anche interventi come il taglio di un bosco potrebbero essere considerati alterazioni punibili. Un precedente che apre un dibattito sul ruolo dei comuni nella gestione del territorio.
0: FM News.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:01.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro. In amore, le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro. La volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone. Un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young music, young people. Radio Club.
3: Loud luxury. These night.
4: I'm closer to the music. Make me want you.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Tra poco su Radio Club.
3: Harry Styles, As It Was.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
1: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: L'Ndrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
2: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con l'imbarcazione ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
1: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
6: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il mattino oggi si apre con un cielo che cambia umore. Qualche nuvola arriva da nord, portando un'aria più fresca che smorza il caldo dei giorni precedenti. Nel pomeriggio l'instabilità cresce, con possibilità di rovesci sparsi. Una giornata che sembra dire, qualcosa sta cambiando.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Sana, Invisible Dress.

0: che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 10 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Club.
3: Post Malone, Circles.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Emiz Killa, Roller Coaster.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti all'American Airlines Center. Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
1: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
2: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
1: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
2: Caldo, si volta pagina, almeno al centro-nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
1: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.
6: Morgan J. Alessia, Labate, Waste My Time.

0: Una tragedia annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista. Si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico. La salsiccia completamente carbonizzata all'esterno, ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi, o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane. O alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì, a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
1: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare, per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
1: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta.
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
1: E per il problema da incubo dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
1: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
1: Dice esattamente, la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi e vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
1: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI, per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo. E la Meter AI App, per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
1: Sì dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
1: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata. A domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Club Rewind. Lizzo, Love in Real Life.

0: FM News.
1: Parliamo di intelligenza artificiale e del confronto globale sui suoi vantaggi e rischi. A Erice, in provincia di Trapani, scienziati di tutto il mondo si riuniscono dall'1 al 6 settembre per la Scuola Internazionale di Tecnologia e Diritto dell'IA, promossa dalla Fondazione Ettore Majorana. Una settimana di lavori dedicata a comprendere l'impatto dell'IA sulla vita quotidiana, sulle norme etiche e sulle future regole globali. Al centro, la necessità di un codice di condotta internazionale capace di prevenire abusi, frodi e attività criminali e di garantire un uso responsabile delle nuove tecnologie.
2: Parliamo della tragedia avvenuta in Svizzera, durante un rave party vicino a Zurigo. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 connazionali. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco contro i partecipanti prima di essere fermato. Le autorità svizzere stanno indagando sulle motivazioni dell'attacco e non escludono alcuna pista, con l'antiterrorismo coinvolto per gli approfondimenti.
1: Parliamo del rientro dalle vacanze, un momento sempre delicato. Secondo le ultime ricerche, la musica può aiutare a ritrovare energia e concentrazione dopo lo stop estivo. Tra i brani più scelti per ripartire spiccano le canzoni dal ritmo positivo, capaci di alleggerire lo stress e migliorare l'umore già nei primi giorni di lavoro. Gli esperti spiegano che ascoltare una traccia motivante al mattino favorisce la produttività e rende più graduale il ritorno alla routine.
0: FM News
3: Radio Club.
4: Bob Sinclair feat. Omi, I'm on my way.

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
1: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
2: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo l'Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
1: Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle. Poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
2: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
1: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
4: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
0: Super Trailers.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club.
11: Offenbach. Wasted Love.

0: FM News.
1: Il mattino oggi si apre con un cielo che cambia umore. Qualche nuvola arriva da nord, portando un'aria più fresca che smorza il caldo dei giorni precedenti. Nel pomeriggio l'instabilità cresce, con possibilità di rovesci sparsi. Una giornata che sembra dire: qualcosa sta cambiando.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

0: Radio Club.
1: Ariana Grande. Yes. And?

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Club Rewind.
3: Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies. How do you do?

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Emma, io sono bella.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mosul sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no alla 'Ndrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
1: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena, se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
1: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Club Rewind.
5: Martin Garrix, Jax, Told You So.
6: Sometimes.

0: Young Music, Young People. Radio Club
1: From B, Trichunky.

0: FM News.
1: Parliamo della situazione di degrado che sta preoccupando Aosta. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di vandalismi, risse, schiamazzi notturni e comportamenti molesti nel centro cittadino, con episodi che hanno coinvolto anche locali storici e aree sensibili. Commercianti e residenti chiedono più sicurezza, mentre il sindaco ha domandato la convocazione di un COSP dedicato per affrontare l'emergenza. Le associazioni di categoria sollecitano controlli rafforzati nelle zone più critiche, da via Festaz a via Gramsci, per restituire vivibilità e tutela al cuore della città.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Parliamo della diffusione online di video e immagini che mostrano violenze sugli animali. Contenuti che sempre più spesso diventano virali con rischi di emulazione. Per contrastare questo fenomeno, l'OIPA promuove Stop Viral Animal Cruelty, iniziativa che permette di segnalare in modo anonimo i materiali di maltrattamento e richiederne la rimozione. Gli esperti ricordano che non bisogna mai condividere questi contenuti, ma segnalarli subito alle piattaforme e alle autorità, perché la continua esposizione può favorire assuefazione soprattutto tra i più giovani.
0: FM News Lab Rewind.
4: Lisa, moonlit floor.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
1: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
1: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
0: La playlist che cercavi su Radio Club.
4: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: People just wanna have fun. Radio Club.
1: Albert Marzinotto, Rossier, dove mi porti stasera?
2: Dove mi porti?

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 14 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il Mondiale delle Azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner: Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: One Direction. What makes you beautiful?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di rimissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
1: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, al rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
2: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
1: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Feder, goodbye.
6: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: FM News.
1: Parliamo della sentenza della Cassazione che conferma la condanna dell'ex sindaco di Chiamoix per alterazione delle bellezze naturali del lago di Lod. La Corte ha stabilito che il reato scatta con qualsiasi intervento che modifichi un bene ambientale, anche se la bellezza del luogo può essere ripristinata. Una interpretazione che preoccupa UNCEM, perché amplia la responsabilità degli amministratori pubblici. Secondo questa lettura, anche interventi come il taglio di un bosco potrebbero essere considerati alterazioni punibili. Un precedente che apre un dibattito sul ruolo dei comuni nella gestione del territorio.
2: Parliamo di intelligenza artificiale e del confronto globale sui suoi vantaggi e rischi. A Erice, in provincia di Trapani, scienziati di tutto il mondo si riuniscono dall'1 al 6 settembre per la Scuola Internazionale di Tecnologia e Diritto dell'IA, promossa dalla Fondazione Ettore Majorana. Una settimana di lavori dedicata a comprendere l'impatto dell'IA sulla vita quotidiana, sulle norme etiche e sulle future regole globali. Al centro, la necessità di un codice di condotta internazionale capace di prevenire abusi, frodi e attività criminali e di garantire un uso responsabile delle nuove tecnologie.
1: Parliamo della tragedia avvenuta in Svizzera, durante un rave party vicino a Zurigo. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 connazionali. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco contro i partecipanti prima di essere fermato. Le autorità svizzere stanno indagando sulle motivazioni dell'attacco e non escludono alcuna pista, con l'antiterrorismo coinvolto per gli approfondimenti.
0: FM News Lab Rewind.
3: Tate McRae, It's Okay.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Nevec, One More Night.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: DJ Shorty, do you really want to hurt me?

0: RFM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
2: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il Servizio Europeo di Monitoraggio dei Cambiamenti Climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Sempre ovunque Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Radio Club.
14: LP Shaken.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. Tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
2: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. È solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
6: Duran Duran, Save a Prayers.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 17 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno. L'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare a 4 punti: l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma-Cremonese alle 21, Torino-Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo-Frosinone alle 18, Udinese-Venezia. Giovedì alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento: atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Costa con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237 mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
3: Block and Crown. Losing my religion.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
1: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
2: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
1: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale e il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
2: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
1: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, più divertimento. Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: House of Pain. Jump around.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti, più asciutto e soleggiato al nord-ovest, temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 18 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
1: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
2: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
1: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
2: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moka, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
1: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: può aiutare a ritrovare energia e concentrazione dopo lo stop estivo. Tra i brani più scelti per ripartire spiccano le canzoni dal ritmo positivo, capaci di alleggerire lo stress e migliorare l'umore già nei primi giorni di lavoro. Gli esperti spiegano che ascoltare una traccia motivante al mattino favorisce la produttività e rende più graduale il ritorno alla routine.
1: Parliamo della situazione di degrado che sta preoccupando Aosta. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di vandalismi, risse, schiamazzi notturni e comportamenti molesti nel centro cittadino, con episodi che hanno coinvolto anche locali storici e aree sensibili. Commercianti e residenti chiedono più sicurezza, mentre il sindaco ha domandato la convocazione di un COSP dedicato per affrontare l'emergenza. Le associazioni di categoria sollecitano controlli rafforzati nelle zone più critiche, da via Festaz a via Gramsci, per restituire vivibilità e tutela al cuore della città.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: FM News.
4: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
5: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
4: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
5: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
4: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
5: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Radio Club. Radio Club. Dennis Lloyd. Berlin.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Muriqi. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Emiz Kila, Roller Coaster.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
1: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
2: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the Track.
5: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
12: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
13: To me up.
14: 666, Alarma.

0: venerdì 11 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Global warming, il caldo estremo non è più un fenomeno casuale, ma una conseguenza diretta delle attività umane. È quanto emerge da nuove analisi scientifiche che attribuiscono l'aumento delle ondate di calore e l'innalzamento delle temperature globali causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili ed emissioni di gas serra. Il pianeta si è già riscaldato 1,4 gradi in più rispetto all'era preindustriale, un incremento sufficiente a rendere molto più probabili eventi meteo estremi come siccità, incendi, grandinate, picchi di calore e temporali. L'Europa risulta tra le aree che si riscaldano più rapidamente, con effetti visibili su salute, ambiente ed economie. Intanto in Cina, nella città di Yuncheng, si sperimenta una soluzione innovativa per contrastare le ondate di calore. Un sistema di nebulizzazione installato sui tetti degli edifici che genera una sorta di finissima pioggia artificiale. Le micro goccioline contribuiscono ad abbassare la temperatura fino a diversi gradi, rendendo più vivibili spazi urbani e cortili. La tecnologia viene presentata come una possibile alternativa più efficiente rispetto ai condizionatori tradizionali, con consumi energetici inferiori e benefici nelle città. Difesa dell'ambiente, lo scarabeo giapponese sta diventando una vera emergenza per l'agricoltura italiana, soprattutto a nord, dove la sua diffusione è in aumento. L'insetto è altamente dannoso perché gli adulti attaccano oltre 300 specie di piante, tra colture, frutteti, vigneti, aree verdi. Le larve distruggono i prati, nutrendosi delle radici. Le segnalazioni più recenti parlano di un'espansione rapida e di danni importanti alle coltivazioni, con le organizzazioni agricole che chiedono piani di contenimento e più coordinamento tra le regioni per limitarne la diffusione. Animali, con l'avvicinarsi dell'autunno, anche i pet cambiano ritmi e abitudini. La riduzione delle ore di luce, ad esempio, influenza cani e gatti, che tendono ad essere più attivi durante il giorno e a dormire di più la sera. Per i cani aumentano le esigenze di movimento durante le ore più miti, per i gatti cresce il tempo trascorso negli ambienti interni. Un'attenzione particolare riguarda poi la muta, intensa in questa stagione, che richiede spazzolature regolari per evitare nodi e per ridurre la perdita di pelo in casa. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
1: Alok. In my mind.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
1: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
2: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
4: Damiano David, Next Summer.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: È la musica di Wav DJ. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciovalli.
1: Wav DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia che ci piace, Wall DJ, che parte come ogni giovedì dalle 22 in poi fino a mezzanotte su questa fantastica radio che suona sempre. Giovanni Sacco, pronto?
2: Eccomi. Io ero praticamente partito di soppiatto, mi stavo infiltrando dopo che tu avevi salutato come al solito con il tuo piglio e il tuo cenno garbatissimo. Buon giovedì, ci eravamo dati appuntamento lo scorso giovedì che ci saremmo rivisti questo giovedì, quindi presenti, puntuali. Presente quando praticamente a scuola facevano allora l'elenco e chiamavano Sacco, presente, Martinelli, presente.
0: Io arrivavo sempre alla seconda ora, sai, cioè non riuscivo mai ad entrare alla prima ora. Poi un giorno il preside mi ha detto: senti bello mio, tu devi venire quando devi venire, cioè significa la prima. Ma signor preside, ma se devo lavorare cosa devo fare? Io sono sempre lì impegnato nel mio piccolo negozietto e quindi purtroppo insomma poi alla fine ce l'ho fatta ad essere giustificato. Però c'erano anche dei prof che neanche mi conoscevano e lì
2: sì, ma tu lo facevi perché sicuramente la prima ora eri impreparato e facevi passare la solita storiella.
0: Ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
2: Lo so.
0: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante, che è giovedì, che questo è Wall DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
2: Ecco, vi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno teme l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro non come fa Trump, che come dicevamo giustamente tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi, sei d'accordo?
0: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Oh, più pelo per tutti amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
2: Ma Gesù mio, che
0: livello. Ma roba da matti. Comunque ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi complimento, riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile,
2: Dai. Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori. E vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno ha detto: caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada: mezza che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
0: Cari amici, allora buona musica con Wall DJ, vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della pausina è già pronta per il secondo, della serata, era giusto per dare un po' di ritmo a questa canzone tranquillo. Che sta girando
2: tranquillo.
0: Molto e ha avuto più successo dopo i mondiali che durante, quindi voglio dire, Shakira e Burna Boy si sono davvero divertiti con 81 a remixare questa bella canzone, anzi un bel rework di Balzanelli, 81 Dai Dai. Shakira, inizia così la serata di Wall DJ.

0: live o al DJ?
1: Il giovedì sera.
0: Certo, è il giovedì sera. È il giovedì sera, Joe, il giovedì sera. Pronto, Joe. Eccomi. E allora, il giovedì... Proposito... Sì, dimmi.
2: A proposito di Shakira, Shakira mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas. Quindi inizio da sogno. Senti a me, da sogno.
0: Da Zon. Volevo dire, il Como 2-0, ma no, con una doppietta. Cioè, una ha segnato Baturina e ha segnato anche.
2: No, dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso. Però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che.
0: Quindi adesso manca un 2-3 stella. Fanno il terzo e non se ne parla più. 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como comunque, perché è veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, è un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro mio Giovanni Sacco, sì, è proprio così. Allora, Joe, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile, e quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
2: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo, noi stiamo boccheggiando. Domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
2: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio. Voglio dire, tu il caldo però riuscire, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice: mai più so caldo.
0: Mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
2: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che è più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può. Oh signora, due
2: più
0: a posto di
2: non
0: uno.
2: Si può, certo.
0: Roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14 siamo in diretta. Salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le isole Canarie. Scaricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. Ed è dire qualcosa?
2: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
2: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera a Marco. Davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf e ci fa davvero molto piacere. Allora, sentiamo un po' riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent, dai?
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Dai. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, è quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso. Mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: grande soddisfazione,
1: il resto passa
0: detto tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere sentirvi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano, salutacela. 352-244-2442 per essere protagonisti qui a Wolf DJ. Parlateci, raccontateci di un vostro bel riconoscimento che avete ricevuto, oppure anche di un bel complimento. Beh, voi siete protagonisti, veri protagonisti di Wolf DJ. Oh, ciao Silvia, ce l'hai fatta ad arrivare? Beh, sono contento.

0: Topi che Becky G, Sorry Papi, Walt DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike e il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente. Permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai,
1: sono
0: dai,
1: Loredana ed Antonio. Loredana ed Antonio sono diventati genitori di un bellissimo maschietto che si chiama Pietro e veramente sono emozionato perché sono delle persone straordinarie, delle persone bellissime, quindi quando la gente mette al mondo figli che somigliano ai genitori e sono veramente dei genitori particolarmente bravi, quindi la cosa mi inorgoglisce in modo particolare. Quindi volevo fare gli auguri a Loredana, mi ripeto, e al mio carissimo amico Antonio per la nascita di Pietro. Quindi Wolf DJ porta questo piccolissimo omaggio ai nostri cari amici che saranno veramente felicissimi con tutto l'affetto di questo mondo.
0: Vabbè, caro Joe, sono cose davvero bellissime, no? Quando poi si diventa papi, come diceva anche Vincent, beh, l'essere chiamato papà è il suo grande...
1: Esattamente. Guarda, manca a farlo apposta. Esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi... insomma, siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ: 352-244-2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Gio, 10 settembre, domani inizia la scuola.
1: Sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima. Ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere: c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti. Quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento. No, Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca, purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi boh.
1: Però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo, poi vado avanti perché conosco.
0: Per dirti quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto, ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà, e poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tanta gente, tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure è già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre diciamo gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una, diciamo, situazione di socialità. Ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti, e pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così perplessi, perché poi alla fine si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario, soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto regio? Che tipo E la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Chi non ha il condizionatore non faccia iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è esatto, proprio così, esatto. Perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera. Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare. Ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede, ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna perché te lo meriti, quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina! Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita, quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco!
2: Yes. Eccomi.
1: Sì, sì. Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. Ah, e poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Beh, diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno, quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però insomma bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante insomma davanti a una...
2: Sì,
1: Ma poi bisogna valutare insomma come se hai tradito. Bravo. Già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: No, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi, quindi al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico, la gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate, però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi, quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo il principio, l'archetipo della vita, quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara amica.
1: No, stavo pensando al contachilometri, tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per uno né per l'altro, però diciamo che il tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: però
1: perdere.
2: Ti dico, però rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità, quindi attenzione, perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio pesantemente, esatto. Quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter riprendere. Bravo. Un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come diceva.
2: Sì, si parla sempre di femminicidio, di violenza, cioè non

0: Aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che, vabbè, manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone degli Elfin Bad Girl, la ricordi, Missing?
1: Certo, certo.
0: Dai, facciamo un po', facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro.
1: Non è quella.
0: Sì, sì. Missing, Elfin Bad Girl.

0: bel riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram, e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352 244 2442. Questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bowser Wall DJ. Beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare, veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Ah, salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di me di età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente è la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno, e questo purtroppo ci viene vietato perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e permettimi di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi se vai nelle più grandi discoteche trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità, lì davvero c'è da lavorare pesantemente. Quindi mi auguro magari bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno, spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana. Quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici, e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wall DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ Ray, Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento, dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo, sì, complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce,
0: complimenti,
2: molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Poi Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Buonasera a tutti.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Wolf DJ, Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con il pubblico di Wolf che interagisce. Voi è vero che interagite? 352-244-2442, c'è Wolf DJ Live, arrivano anche gli 883, la regina delle celebrità, mamma mia che pezzo, Eiffel 65, un bel remix, live, si balla!

0: Radio Club. Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Boom da Bash, Loredana Bertè. Non ti dico no.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: È l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Come

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la